0: Gino Cecilia. Chirongwa to Chipo to Malegetero on Limio Chindao.
1: Tatenda, con senza in un buon facasi, tatenda, dal Mattia Cina Fusoni.

0: mprokeri kuno nguva chirikita 2:40 nomseswa murongo muna 14:44 trimadeko tudo kuno ku radio Mosambiki shikamwe kudarika mundananga mukati mo doroba Beira ferroviario da Beira ya shira test Africa iyo kuchimoyo imachikishori otinoda kukuzwa samsambi kuvira pa bani la ferroviario da Beira kwa piva doni vangu vario kuverengera vananisha kutipa ngondimi yochi yochi ndao pa mweno chisena ndakuti tongo wame ndada nija Zuze Manuel aze kutipekeja shokutanga kamu jariku na panguva ino kukuti kuruku karaira museswa umwe yatokwa na kamari 2:40 no museswa mushano no wana kuti mutambo watanga zvino Jose Manuel mabostade
1: mabostade Jean Sacramento mabostade vaprokere vanodika vo radio Mosambiki tiro kumshungamija kuvira pachivanje cho ferroviario da Beira mumavirira zuva onyamasi domingo zuva lospira la mwezi wa katoto Yala yokungamira pamuchola songomuna otasa yo Mosambiki. Tervadabera nenga kureketa kaita Jean Sacramento. Diriboshira nyamasi kuna Test Africa yoshimoyo. Vandu vagia vazinji kuti vavie kosovona mabuso kumtambo uwale. Vazinji vashiri vokunja kukutanga tikiti. Lokuti vangakwanisa kugwina ndrona kovona mutambo uwale. Shiri papa wale Viro kutungamira mudono wangu Domingos Paulino anota bate server da pera. Inini ndino bata testa Africa. E Domingos Paulino postade, ndingo mpini wa nangaia ya paizenyo, alipa banku ndi tezer machapa. Asipi paizenyo. Vatipeke jamakaka novava pa mkubo zipenga tripasa po. Mutambo wakuti usange samtambiu wanonoka mseswa mumwe. Kukuti shipata jaina mata, divi no divi, kukufisa la torato. Kutanga mutambo na server da pera dunus Paulino server da pera kalunga na kudine
2: ni mwene mzanga Jose Manuel na nyakuva radio Mosambiki kutinzizuna kukasera ino nyimbanzepo ili kupangiza masendekero kukira pano pantande ya mpira ya Caldera Chiveste batikota kufunga zizo nyakuva radio Mosambiki zwane kote mbuya kili Marcelino chamelesa kuna nsokati masikata nsiku yalero zwiri nsiku Nandan kala ya marimu chaka kencha fikuri na maku mawiri na pitandatu. Kabaliza mbuya kiu Marcelino chemeresa Cesar Machava. Amori, kitatu, kumi na pinaye Bernardo. Siki, chizilikiri cha chinaye. Chisere, mapangane, pinawe mare, maku matandatu. Masandata, maku mawiri na pitandatu. Erve, kumi, Chester, kumi na pitere, Beo, kumi na pinawe, Dayo, maku mawiri na pinawe, Morin. Kabango mbuye kili Marcelino chemeresa maskata nsiku alero baku matatu konsana mokas. Baku mawiri Shelton, mapera pisere, Beto Maravilla, kumi na pisano konsana Armando, kumi na tantatu lokingi, kumi na pisemba reka, maku matatu na chukoti konsana chizindikiro, jina Lucian maskata nsiku alero. Maku mawiri na piri manusu, maku mawiri na pisano, maxi, awa, ndiwa le chemeresa pa maskata nsiku alero ya kufararu mkabiki, mamziti kuti, Pira uinapala panu panzindo bera. Pari piro na mare. Mare utekesa mpira. Pakan pakan pakan.
1: Domingos Paulino pistato. Le grandi nanghe Test Africa. Kalonga na kudini. Test Africa ina Chumaike. Pentinho. Abu. Orazio. Willardi. Lagata. Eldoni. Mingishi. Candinho. Tocci na mare sinamunda capitão. Babanku Panaramus. Pereira. Guilherme. Tauia. Amici. Ernesto. Anastasio. Na Obadies. Valigi Vognieri. Cinai Gero sua vira tete, o Cabal Guatongo, o Dotti Antonio Macquati, o Bate Sumcheco Sungamiram, Oscar Soglia, o Atiravo Tete, Castego Vasco, um comum, um província, só fala pano para Trabalbeira. Pangale gioco di testa che è tornato tutto contro l'anno proposto di attorno nel Rana Candinho Candinho che ha posto vi seguo a Cuncia e tutto non perché c'è anni la viso un umano per guarda bene per non perché c'è testa Africa Arcovia e non di anni Arcovia contro l'anno proposto Tentinho Tentinho na rotulo, Lino Munyara, Ato Kandira, Wakandira kuna Kandinho, Kandinho wakwira kuna Tentinho, Tentinho ngomsoro, Wadira pakatilo pakata popana na popana ora, Tora, Tora, Longo, Tempo, Kurana, Maningi, Marisa Munda, Nono, Kukuma, Wari Nyuriwa, Testa, Kukuma, Pate, Tora, Wenga, Marisa Munda, Ashtamba, Nana, Pop, Waitamba, Nani, Na Marci, Marci, Watamba, Nani, Watamba, Na Tochi, Tochi, Wartole, Watudra, Takunja. Ranangwa ngakuwe tesha Afrika. Maris na munda wenda kule bocha. Anaro, akandiri. Akuvetero mweni mdoni, afe ngosule kubia kotra tudu. Wapuma mdoni. Jini shangaisa. Maris na munda wabuda. Wapinda mkati. Maku magiri na nomwe. Ndiani maku magiri na nomwe. Ndi Willard. Willard warta ulira kumbeji vana lumevo per varda pera valisita. Lopinda tudu na ferroviario. Perro vera pata pira na per capis per costana o che che tampira fimo sto gol marre e can con una gera il pende che con pace na un pira con una gera che tengo una palla sopra pan paper a un sao pa pa pa sto vedo fimo sto gol pa fanti a pica da cotaio da questa ndula pa trentate sta pa pa pa passando e con pira a palla per vera pan paper na un pira a qui can pira pa pa passando a tampira ma per cantato con san a questa na un ndula che cam pa pa passando un pira con i canti tu perro vera pan paper al pende Mare, mare, mare, mare, au pima mare, a gamba, Schumacher. Mane pira, luta pina, ferroviaria qua, dai, dai, andate a cinese per rovare a pan papera, pina, passa punta, e il sapo si muoio. E tu dormo perché gioco una Schumacher, bocconi mare, guarda sangognara, rubicana pulivo a pavoro, osure, tu si faccio mai che li taurico con becci. Bisognerà darsi tutto un carburino di sole, bocuti, guapaguaro, a buo, enda portora tutto l'onda, a buo, curira sole, mataggi, ma vi matato, a tu arsa ora a buo, arsiti che c'è un comune di muro, la spira tutta una pindrita, ci faccio bada da tutto, non solo la cohuzza, non vada a buo per roberta per, si dice che, si qua tampina, si dice che c'è una cosa, che tampina, si dice che c'è una cosa, che c'è una cosa, che c'è una cosa, che c'è una cosa, che c'è una cosa, che c'è una cosa, che c'è una cosa, che c'è A luz da pata maré, pinamo com san, maré o que quer tampir, ali penda não pira, um bom nomad, ó, pima, pira maré, bole, bole, bole, e a pita um golpe com na festa, fica o chimoio. De pano na jacoma, na cuba, rádio, Moçambique, diz-se ninguém na uno, uma pinda, que toma uma santa queiro, pá. Ano, toca o verão, fico pista, pindo, vou te virar no mudone. Ricopista mo di grano mutone pinche ne cu farrati sabiki al bute che tampira pala un topa per dare pan papera o pima sicona da tuiri da dai pira na tu fa sicuna di momento sicona da tuiri con un soca o per dare pan papera o di al cutu sal soca o testa fox boy un bocano cu pin soca dai sicona dai pira na passa con Schumacher Schumacher na passa con ora tudo longa Vuole che era con Cristiano e Nabu, Abu, la Sentini, Sentini, Ortaolo, un buco, la Pinda, quella con Medi, come solo vanno per far capire a Varco Cultura con Medi, penso un anno con Attaio, Antonio, Domingo, Attaio, un po' come Wenda, Cusciuto, le stasche tra tutti, io ho visto, la Sentini, Sentini, ma Orazio, Orazio, Lino, un grano, un proboscio, un anno, no, con Willard, Willard, loro era con Medi, a Funda, Luese, per far capire a Trasciuto, una Peo, a Stica, Peo, ne occupa Rato, Mosambica, a Tirandate, Peo, Peo, a questa, Ampira, ancora un anno, un po' che passando, al Vente, ancora c'era, Palanzocca, per far pamper attacca basso tengo quando capola ancora un anguacan voglio pensare che un grazie per te io hanno un pirante di uno tutti a un primo per tirare un cattimo a gusto e non un tocca che sta a fitta su Michael e tutto il rapacunzio in giacabir dicano perché c'è una ciumaica e dice lo che da gatta per far papera e dice lo che da gatta te sta a fitta ci muoio e c'è Michael a lunga tutto e c'è Michael a curire a tutto e c'è Michael si intervista arco qui non vedo anche guatamba na bu ma non lo che dice lo che sta a fitta ci muoio guarda un anco tima renda un copato facata po wa sesha putamba mulimbano per far papera wawa mano te sta a fitta arco miracolo acqua arco lo cota muri gioniere uenda con apo scinai gero Mano che sta Africa, a si ripassi, vicino a Muka. A Muka, e tu non puoi testa Africa. Non puoi testa Africa, tu non. Un vecchio, un uguale, un uomo. Munizioniere, un frirasole, a caringarsa uve. Quando come coltivando va a Fascimoio, va a Muka, va a curire Giangoma Giavo. Bumbo c'ho scimo e c'ho pimbo a mono mu perro per da pera. Mu pensa con la testa africa. Quando lo gode per far da pera, lo pinta gode per curare mani in grani. Ua pimbo a mano per far da pera. Domingo Spaulino. Di momento è quello. Pingua. Ua pimbo a mano per far da pera. Pangalo c'è i coboma. Di momento. A Casamanga non pire calingoso e fino a tocco testa africa scimo io. Manampale. O testa africa a pingista un po' di appena impiro un tocco per dare panta pera andata a cinusa pala un tocco a testa africa un tiro una fatto con una ferroviaria panta pera a utandica ma non pale app di bernardo
2: Bernardo Tandika Mpira, duze na kute ikulu kuna soko teta kushmoyo. Indi ngozi, tanda kumanika mundo kutiwa kumenya mkutibirani mudone, inati kalindoya, kutoma pali pa kazera. Optimo ni mundo dera, Yakiri jangozi katesta Afrika, tunu la sira kwenda mbenga kamare. La pindrija mtengo, rlopekeja muhake shumaike, shumaike na rotodo. Arkuchanga walo, kutanga rlonga papi, akwani kutawuli na kumbeji. Jichiri mangange, itasa yo Mosambiki. Mujolo shongo muna, nyale tungamira. Ngukute shpiri nzambi wa shimoyo, kasu alpo, nyamasi papirapano, pachipeve. Chumaika na rotulu, chumaika orangalija. Chumaika watawuli na mkuroboshwa. Ngomsoro mare ukura.
3: Akwata mare atira Bernardo. Bernardo teke tampide, spansi panza, nzati oke, via, mbole. Ai, alpunja pasanti pira na rupasi kuna. Ferro, vera panpa pera, nika uponji na manja. Aenda peko, manapa, peo, akwata mpira, punja pasanti na pasa kuna. Chumaika na ukampa pira, nzapa, tesapa, usimoyo.
2: Chumaike, meia zinjani, kamtula zinjani, ngancho zinjani. Apano kaskira, chumaike. Arukuziva, arukutambira punja. Mangeza na panu. Chuto nge kwa shimoyo. Nya masu chichiri mangange. Ivro fungamira. Chumaike wa hulira sole. Ukumbira kuchimadone mamude vende kumbeji. Tula fima tuda po. Tula ta uhonji tentinyo. Tentinyo rovera kumbeji, rabda punja, rlo pekejo, ferro, vero, babera.
3: Ferro, vera, panta, vera, nata, upasu, impietra, kota, uponji, na manja, le kufarrati, Mosambiki, alquenda, kwe, kumbani, pizzere, kunsana, tai, mare, pinome, kunsana, tiranzaki, apa, andi, pizzere, ndi papangane, apangane, ndi, uptaka, kapastirane, akutemere, tawiri, awiri, uku, aponja, pakat, pasando, afika, kwa, kusitiki, pinane, kunsana, akutegeta, mpira, sitiki, apastirane, kono, nangu, kumbani, kwe, kwe, pita, nzatu, opima, mpira, spansi, pas, aukia, na piano, pala, soka, prevar, panta, pera, sitiki, Kampir, agnoliro, testa, cabuça, rapentene. Mano, tira, pira, um insulto de tudo. Assim, mano, a quadra testa, como se moia.
2: O acesso a tamba, molivano, ferro, ferro, capera, chester. Tudo no pequeno, a testa, prega. Testa, que é panista, com a vera com bete. É, tira, já ouvi, molivano. Tudo na longa, truco, como se faz, gestore. O chango, o pequeno, atingindo, como de joanheira, apaixonando o rango. La longa, tudo. O grira, molivano, testa, prega. Waima mfana, ukogoma, wataula ngobuho, la fila tutu ngosimba kwa nama ninge kwenye takala kumbeji lingirani. Sesta rano shafa ura haka ngosimba. Sesta rano shafa pika po kampa mpina mkuru nivuka pasira ndate mkunu wa zera. Wika pagiti mwana pala ntoka ferevara mpanta vera bulikira mkono zera. Uchegeta mpire, kwa sipasa pasira na pala ntoka ferro vera pana tayo chester. Chester na mpire, au teketa, au pasira ndate, kwa sipasa, pakati pakati pasando. Buka ferevara pana vera sango. Mwana pena bakola ono na angwatando. Alpuka ferevara pana vera. Atima mpire, mole mole, alpenda pala ntoka ferevara pana vera. Vada pa di paia, kia pa tilua. Domingos Paulino Pangaro Jocote Ferro Ferro Elixinga e a Goreza com o Curirido Conique em Moçambique e Pano Jixir Mangangue e Ferro Verda Pere El Puta no Tudo no Tudo no Tudo no Tudo na Maré
3: Maré Maré a quarta pira no Cuparado no Tampico porque era um cono amado o que tem tampia Maré a quarta na Patirana aqui a Patirana Mbanya Pama Pangane Pama Pangane Ulita Sina Chessa Chessa Patiro a quarta que está a posto moio Adawa Nyakumenya Mpira o Soco Ferro Verda Pampapera na Nata Chinuswe a palha ferroviária, um tiro não passa por uma testa que se moe. A minha culpa errada, Moçambique, mas que tinha lá no tiro, pama, senza, quero, a taça é Moçambique, manja, bacala, a toma, tendo, a toma. Nazione apa, chiasca la soccivica, trispa, una palla sopra, testarsi col smoio, andate a opinione in pira, stavo tributi, almeno che quanga, a vincua, lingua, ma non come un sopra, testarsi col smoio, tra tutti i sensi, che spante, lingua, fa frica, convocando che massimente, che ero ad acidica, panzinda, uopera, anzitto a solo, tocca a gestiare. Ma busca a dangolessa na União Esportiva Oxongo. A gestiar, sinta para a bonga, União Esportiva Oxongo, suíris a cuzala.
2: É, Domingos, Tangamuda Cadiapa, prisioneira da Índia, Unamumo Mutambi, o observador da beira, André Pucuana Namba, Gondambo, Arguda Índia, e é para a Zinjati, Diane Domingos Paulino, Nambaiaki.
3: Uyo, Nitidiki, Nitidiki está a pangani. Mamãe Bacana, Pitero Contana.
2: O apequejo, as indiani, Gena, o achica, mãe, no testaço, que é o Burucutauia.
3: Dia, que tem o equipa, Zanga, José Manuel.
2: Mapangane, o atatijo, as indiani,
3: padirino rokungamira ngondava yokuchika kuna mutambe otestafika chimoyo sangaje kuti tudo la longa ndesta africa ndestafika dikane taulire kumbeje rapimwa tudo ngo simba kurane maninga pondi apu lakwira dakala munyala mwaseza mashafa sasa mashafa fika ogamba pira nchitikiro chonsene nyakuva radi musambeke aiwa tamingi spaulino ngatende una mbingo mpini ndiwe tojanisa ushoni ndepo mazeko hoyo pangale chokote per varta per kuda na dayo dayo wakukuli kwa testa kaita vaje tudo pakati pakati po wenga wa tora tudo ndana pondi Elton Elton wa pinda na rona lingira ni testa kaita changa kwanje changa bo kwenda kubeji plata uko kumtala no kobosho mare sina munda ofisi wangu mtol la hurira sure tudo testa afrika wakiwa mare wakiwa je mare la hurira sure tudo testa kaita samba testa kaita hijana Elton ina abu abu na orasho orasho na mare sina munda opeke kuna nuku na apu wa tira pakati ringira nende sa Afrika kuri kuchinjana kaviri kaviri seru zarta pera tura tudu tundi ane di mare mare ofisi wa kunja tudu rupekezo ferro zarta pera wawi alfano seru zarta pera poare ganje sati ndi amori amori ya naro tudu sangali chukuti mdo zangu domingu spaulino kuna siri antepa ke mazwe ina mbingo mbine e tudu na mare mare haiwa amori amori ato arkandira uri tonyera kunanga hurira isure amori arukuka hwaro Aziri kubahwaro wahuri tshula mori chino orkandira mori rapinda kwenda kombeti kombeti kunano kuna mapangani mapangani na chaza vavite kwandi apo tshishopiko yo pinda pakati pakati apo pare na mudoka kosa kya piri ringira ni ganjo shino amwe ya tesa afrika arikupinda naro na tudo kandinyo kandinyo kya poso kya piri wodira kombeti wavisi wana biu wawa mwana tesa afrika kutambo waima arikuburukuta arikuburukuta mwana tesa afrika Wachifa, mutambo wa ima. Nimumene Jose Manuel ni kufarati msambiki madode pangona na mchini kunu mbanyo pia nseni vya mara sutangiro na nyamakina lipano patanda ni kufarati msambiki amalo kulangana kwa sene pili kwemwere nsisi nga naono. Pira watandikwa na tayo nyakupanya mpira utoka wa fera fera fan papera kuchemere sana hapa na Cesar Mashava tirwa mpira Cesar Mashava utambira mpira Cesar Mashava afutaka na patirani afutira mzaki nkono nango kumi na pinae utambira mpira mkono wa maji alikenda kwa kumbani ni kumi na pitati apima mpira chenzulu nzulu otima na nsolo mpala setape kambole mbole kunja kwa tandu pira na paso kuna ferro viara pan papera andika umenya ile kuburikira pa kona chatwi
4: kona spiri ninga na uno
3: ikona ya mare pan di ninga na uno alipenda keko mare kwenda kaotandika mpira tarakuta upime timizi pana ni kuva radi msambiki ni sawa sawa mpaka na kitino ferro viara pan papera pisa paka bonga apala rabuka provincia manika makamaka mundinda wa shimoyo test africa ali na isu ya pakabonga sawa sawa ni mafervera pampabera marea ndeko tandika mpira kulikira tikona cha mkono wa maju akwirira nduli matanyo matatu marea akulamanishita majiji pakonga opima na mwana maju mbole mboli tesa kabusa na nzolo mwenye mpira wende kataka mamendu kwa marea marea opima mpira kizulu nzulu ninde njoni ninde njoni altima na nzolo nkabe kumundu mbole mbole kunde kwa tando mpira na tupasi kuna shumaika la rove kwa kunja todo ngumari mpane kwa kumbeti kwa ferro ferro pera ya siri jangosi kuchua la kisa afrika chumaye kandika na kulonga tuda rove kumbeti ikumi lo mteso no mteso mpumbamwe episho katakata edigi no divi vishiri mangange chumaye kwa hurira sole chumaye kwa kumbira vadoni vende kumbeti chumaye kwa tusa tusa jino walekira tudu kwa hurira sole kama rinambo matanyi masharu posta pili tatu ngomu na shano walkaura la sida tudo zakala pachifo ngomu solo la kuhuja ndia napo wenga mare tesafika tambao ngomu solo lili pakati na pakati la hurira sule kuna sidike titika pika ya kufarari mtambiko watambira mpira mbakira ndate nkunu wazere Bernardo Bernardo watambira mpira pakira ndate pakati pakati patando atambire Bernardo pima pakati pakati patando atambira maku mawiru mafutanzato ui mbani hapa ui mbani hapa ui mbani hapa ni erpe erpe asirani asira kiseri kiseri mapangani mapangana asira mare mare utapira mpira asira come le cose sta dai come abbiamo di taio cioè prima mpira a passare la patra mare mare o tanti campira se sta capusta e anche le jangose che testa che testa che sta mira con dieci what c'è qua mano testa africa vuoi mam tambo bisogna era che dicano su nyusa per far da vera arcuno cosa mano testa africa ci nei gerose arbanda covona mutambo tudu o testa africa arco cinesa Anumuka amuke. wawashe undigana kumbira chiremba walomuka chiremba chenga chabata zende nomshonga wakulira sure wakana pana wamuka mule mkane wenga tentinyo harukutobinya ekudo rupote sa Afrika esta Afrika ndigana kutisaulira kumeche wakulira sure mule mkane chinae jero saka tingarta ukwe la tauha ngo simba kurana maninge tudo la pinda takala kumbechi kunani ngo msoro veo walvisa veo watamba na mapangano taulira kunani no kuna tayo afika tayo ya nekuparado msabika pakani paka katando tayo ya sirandaki kwa kwenda pakantatu konsana ndi erbe erbe watandika mpira mwanya mkira kwenda kuna tayo tayo mbole mbole erbe na mpira upima chesaka na buka sana pensen mwanya mkira ndaki kwa nini mwapera zara pano mwapera vina kwape atauha ngo simba kurana maningi kabeza rabuka ngo pampiri ya kiri changosi katisha Afrika Shumaika digana kulonga tudu. Digana kulonga tudu Shumaika. Angari choko pingoma cho shimoe chukuimga. Nijukutamba. Mundo mkazirapa chipeve. Bandu machanguina. Murukutala mbani. Padoko ngo padoko. Uruzinche vasapera. Marakuda kumona mtambo uu. Kwa mweni mashirikunche atakala shino. Domingo. Muli jonyera kukuya na. Shumaika mweni.
5: Alkuchesha na Shumaika. Budi panangu alikupisa mtizi.
3: Shumaiki na tendini vahulira sure. Asiliki ndiana no taula. Shumaiki wenda paka tupo juu ya tendini ukogoma ngu simbo taula ngu bosho. Laenda dakala. Mumsolo mwani. Mumsolo. Mabu. Mumsolo. Kutora tundu kutipindu kumbechi. Ya fungwa ngu vanda lumbe vaviri testafu. Kaprevara kapele vita tundu kunja. Rilupekeju ya testafu. Kakuti kandiri mbani ngonyala.
5: Una paso kuna ferroviario pandapera.
3: Jakadi.
5: Aha. Ainda pereko. Mwana mpalo ferroviario pandapera. Autandika mpira. Akwesa nduli kakamu. Chipansipansa. Tambira mbani hapa. Pistere. Konsana. Pisa ndia mori. Pitatu. Aupima usogola mori. Akwesa kuna tayo. Tayo. Pikimo. Akwata te kapsa.
3: Testafika ya dora tudu. Pakatu. Pakatu. Wapingwa mwana testafika. Mwri jonyero wa misa mtambo. Etudu kwa testafika. La longa lito la longa. La longa. Apu, ganjo chikumi na mlongo muna. Warta ulira kumbeja kuna rwesti. Izeko ziara fika na kufaradu msambika kwa tampira. Kiyo mwana mpalmo kuchutura ni mudona. Zungulira makiro nango. Fenda maningi Jose Manuel. Nimumeni mpira neka sakama miendu ma sesar mashava. Autambira sesar mashava na mwendo wapere. Mbao pima chipansi kuna mzati ni mwendo magyo. Autambira keko kuna pala mbana hapa. Nipinai kusano. Autambira mbana hapa. Mare. Mare ya kuteke tampira. Pakat pakat katandu. Kinomo kusano mare. Atirani mare. Atira Bernardo mkono wapere. Atambira pina mare. Mare ya kuteke tampira mkono wapere. Atusa mare ya kia. Kwa kuna Bernardo, mwenye kunja kwa tando, pino na pasa kuna ferro, vyara panto bera, ndika ponye na manja. Aenda kwa kumbani, Bernardo, mwakudu ni kuka ponye, hapa sirani tati, nduli kakamwe, titiko tambira mpira, mabwezirani, abwezirani kuna Bernardo, Bernardo pima mpira uso gol, njenja njoni bala pokuta tambira uso gol, atakira mwana pala soka, pervera panto vera, kia, atigurira, mwakudu ya tika, apima, kunja kwa tando, pina na tu pasi, kuna, testat kwa kishimoyo. Tudu lopikeju, atestat kwa kishimoyo, chumake, Shumaiki digana kutatole tudu. Alonge. Shumaiki walonga tudu. Ufurira sule. Ashkumbira vadoni vabude vende kumbechi. Okukoma Shumaiki. Wataula. Mbomuho. Lapindrija chipo. Lubani. Lataulihu mbenga. Lichiri mbenga tudu. Shino Srevarda Pera ya Tora. Wasikumijo mwana Srevarda Pera. Mulizo nyero wa misa mtambo.
5: Chuma ina limisa wa chanzakele na kulizi tapitu kuna mbui ya kuka mprovinsi ya keta pakati pakati patando batonga ale alkumenya mpira nchati matando zubi naono mpira kumanika na pera pera pana papera mare mare otambira mpira tuse tusa kute kula umenya na magole mare mpira lukunde patando unatupasuna testati kwa kusumoyo
3: Domingos kakara jino atitu tavona mkonyo okusivahati vabatabasa
5: Ndi mwene nzanga Jose Manuel apale azake kupangiza mpamfu za masu ngabe. Kuna nsoko testa kushmoyo sawa sawa ningwa pera pera pera pera. Naona pa mizizi nata hii. tinovona pamuteto chinotevera pangare kuti tetsafu kayatora todo undi kandinyo kandinyo kya poso kepiro hurija sule todo patata pa fano mwen mdon la via kumtrala no boso ala nonoka sero zarta vera tora todo kara panta vera kwata mpira pakati pakati patando agwinyo mwana mpala soka pervara mpara pervara nacha chini se South Africa pino napasa kuna sero vera panta vera alipenda kwe kombani amori amori asira nzake mbani hapa di mafler of kantatu kun sana uitu ndi erve erve ndia na mpira apasira siki siki amori amori wapima mpira sindetona kwe sapina kuna erbe erbe wapima mpira mkono wa zeri alikuwe ku Bernardo kambira mpira nchipitika zeri pakati pakati patando akutandizana mpikani mdona pala nsoka pervari panta per wapima mpira patira kuna amori amori wapima mpira asira nzaki kusto golo pangon mbana hapa ni kumi kumi mbana ni kufarati mpikani kufanya mpira wa soka pervari panta per mbana hapa di Sheldon Sheldon na uza mpira pata chesa kosmoye Kesat setor atu dapo pakatan pakatan pujian kandini kandini wamila penemuan belum pakatan pakatan pengganjus mak mawir natan ratu wator atu dogo gom naro nanggo simba kurang mani gom pindah naro napo kandini kandini na langga kalangga sana mingis dahuri ratu le kuna napo abu wamila kau besar ringan desa Afrika yo pindah po nan pakatan pakatan undi gumi maris namunda wamila kumeti mak mawir nanggo gom pindah naro na wilar de warta ulang gom simba kurang mani ngapa naro itu aku mas prepare kafe visa arpondo mami kamarene ku Barrado Mozambique, Buenos Aires, passando tiro na passo funa, a palha soca, o atestado com Simoi, tai tai, servir para beber, ainda com Maré, ao punha pira para ser com na final com Sana, final com Sana, tanto de campira para ser mapa da cantado, ali para testa África. E mas beber na chano, mas beber na cantado, mas com mawir na pisano, danga, José Manuel. Doce. Doce. Arkusumbira kulakwa. Doch.
0: Chakadi mpurukiri tiri pakati mpo kuzwa machiki chori kuvira ku ferroviario o da Beira kana kubani na ferroviario da Beira shikwata cho muno mubeira ndicho cha shira testa Afrika yo shimoyo mukati motasa di Mozambique kuzoti kulishinga Ferroviario iyo lishinga ndiyo ilikuwa ni kapanguva ino ishtaka no Bahia de Pemba. Ferroviario iyo lishinga ya wisa matudo maviri mudivyo kutunga miralino kuzoti Bahia de Pemba Zanda. Ferroviario iyo lishinga maviri Bahia de Pemba Zanda kuzoti Associação Desportiva Vilanculo ikutaka no Costa do Sol izwa no mukati modroboro mashishi pomwe dakara panguva ino zanda zanda pana chirichese chikwata cha wisira tudo mujuya rochimweni kuzoti mukati mulino bera kudartananga kamu pachando uwanika pachina chikwata chirichese cha wisa tudo mujuya ferroviari da beira zanda testa Afrika yo chimoyo zanda tirikuvetera kuti ti viengo pacha teida vijana no vedu vadoni walikuanika kubani la ferroviari da Beira mukati mo madeko zuwa nyoma serino kuti vati pekeje machikichori kamu alikuvoneka kona iyo mukati mo madeko zuwa nyoma serino ndakuti kamu tongo menda vunjisa kuti vaita kudini vadoni ngeyo mapote asunga nijika kuti chizwe Zuze Manuel na Domingo Paulino atito tana mazwi avo nokuti maizwi avo mukati mo madeko ozova lonya maserino asi tichandovetera basi kuti tive mtichi ashira kuvira kubani la ferroviario da Beira zvirikitika madekano naona kuti hwendo huno kamu zvapera kutojana zvese ngopatsva madeko akanaka Zuze Manuel na Domingo Paulino
5: madeko akanaka ngopatsva chakadi zva Sacramento tichikumbira kulegerewa kuna vapukiri vedu asipi kuda kwedu ivingo mbini jobasa anofamba nokugunyika asipi kuda kwake zvichiri mangange kuno edisho lokatakata ferver da Beira edisho lokatakata testafrica pangalo chokuti ferver da Beira kulovera kumbeche Domingo Paulino ferro per pano ferro pima mpira makole yakiri jangosi ka testafrica shimoyo etudo nopekejo shumaike shumaike andikana kulonga alovere kumbeche shumaike watamba na apu apu wasota tendinyo kwenye narona jini shangaita tendinyo kwa roga ngusimba kwenda kumbeche diana lio hakuna rwese labuda kuja tudo nopekejo ferroviario la rovera panna per andare a passo a un pira come la finale con Sano di Bernardo Bernardo a passi l'antassi e vale a fare di finale si fica si dica un secchetto in pira la cata pagata passando un panetto in pira in tutta si fica si dica si rane a tira a morì in conno a terri a morì o tambira in pira a nulire o morì a quattro a palo che si muove tatai o per la pina muendo ma palo tocca per far passa per a utandica palo tocca per far passa per al cuca un ancono a terri volem bolo cimbana a fare un pira nao basa palo tocca per far passa per la punta passando un pira una passo cuna per rovere la panna bella c'era così a un pin per chi era con un uazzere al senda qua come una palla non so che trovare la panna bella c'era così andi con tanti al senda con tanti campira senda in giorni apa al tandica c'era così ti mise fa non meglio ti risala sta un pacco che si rifanno fa calderà ci trova nel copo radio Mozambiki chi se non è cindao quattro gol o cao kumasa pili che non è cancato ma mi sembra di nai pano fa calderà l'era un sicco sguido in handa di cala iam marino e c'era cinto più che la mappa era rapida andato al pima ampira un po' in voglia pita in gozo guagna pira ferro della buca nao marre marre ogni rino ampira quattro di giaio giaio che si fanno con l'occa quattro che sappita desta da tora tu do yopinda na maru na munda maru kia poso kia piru pepe da maru maru ole kiram do nuku ta kumi poto rango duzi ma kuma vir na shano wa tora tu do kandini kandini wa kukuri wa uri jenero wa misa mtambo ma kuma vir na shano tichi wa wa rukumbiwa kiremba cha test africa do chiwawa dimingu wa ospire amenyo amenyo pangopi nzanga José Manuel. Doce a menha para o golfe. O apache, Doce. Ei, Doce, o Arruxone, o Tatambe, mas é quando tudo? Domingos? Bom, e era uma dica. Bom, e a comenha pira o ferroviário, José Manuel, a menha para o golfe, Zate. A tango nem ia nem seca. Como tem essa jaquirita, Domingo? Doce, o Arruxone, o Doutora Mutesco, o Movir, o Gato, o Acabata. Wari watakwa nchakati tashivona kaveta rukutora mkubwa wakareba ashindo kulukuta nimumene yadidi kuti anyongumi ansoko kushimoyo trikulonga test africa kiremba kukumbira kuti tocha ende kunja alukumbira seja kwenda naye kunja alukumbira kuti kukuta angazi mmiro alukumbuka chiofa mumiro nimumene amenyo kwa kwanga tochi nikusangibira kuna chitenga apana kadi ya buda tocha alikunja alikulapa East Africa nganja shimaku maviri na piri anaro tudu mingishi mingishi waima kutalove tudu ah lalohwa ngomwene mdoni Cesar Mashafa watora katindango Cesar Mashafa timpira nganga kutendeza nzati pirani pirani tero kutipanango tikindi pindi mkati mwa mitemba minai awike tupansipansi Cesar Mashafa kuna ni hapa kuna amori nkunu wateri akutengeza mpira amori amoritai amoritai ni Bernardo Bernardo tengeza mpira pima kusogolo zendendone atambira kwa kundzaji kusogolo kakamu awike tupansipansi atambira dai dai ya piti mambole mpo ay ay ay mpira mpako mpako West Africa chimu cheke dimingu chenga cha muso kale waivetera malola dayo wenga kunja kumtambo etudo rinopeke cha East Africa muri jonyera kati ngarnase kulongwa todo la longwa kumtralano bosho yo kuna Horacio Horacio wasaulira kumbeje kumbeje ndana lio la viso ngomsoro ndi ferro verde vera per verde per ebuda Terra per panta per la buca na un pira burkina un conno a terra, al tambira un tazzo, questo gol, tendenton, tendenton, tendenton, a occhia, a tutta, a tima, marre, a tima, non solo un pira, un buon piacimo, un buon randuri, un pira, è stato capata. È stato cattura tutto, un giacari, un tralano con lo bosso a po', lo pinda tutto, lo pinda con un tralano bosso, undi anni, tentini, tentini a Torego, per far da bere tra tutto, io pure per far caio, è stato che è curace, io chiamano per Africa, vuol grida una rona tutto sole, nessuno con anno con a bu, atamba nana pom, o atamba non pagate pagate, candini, candini se giangaita, per far da bere tra tutto, dai, fino a di poco a ma, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, abitima tayo na kufa rabi Mozambiki kiri kunensu taka kama kuna pala kufanya mpira nkati mwa mitemba minai mpaka na chinkinu mtando mwizi panango ferro ziaro peno test africa mpaka na chinkinu nghabe na pangizamu kema so nghabe pira kufasa kuna Schumacher
3: Chumai chowatora tudo o que é jamdo me curou que ia testar quer comuda pagar para na oração adoro era comprei cura tentei no jeito que a porta que a pir goni da copa na capital capital mares na mundo olha que era com o meu número não vou chamar o comissário um dia um de sorte sorte o anguinho o avanço apenas curado grandes mas quando achando sorte sorte o que sorte o tudo olha que era um dono curta via comissário grande eu te como achando Elton o grito azul Elton o aqui o apepeta goni da pagar para na abu abu Kaulira kumbeji, makumavir na apiri, koko komandaru na tudu, apana shaitepu mko kutuwa fukurihwa, upindo toyu. Kaya pata mpini ya kufara mtambika nyurira, mwanyangpira, pika mare, mare ya pingiso, nyakuliza pitu, achinyusa testa Afrika wa kushimboyo. Mare, apingwa makutibera ni mzoli, changuta kapera na mwengwe wa kuwanga kakamwe. Nyakupenya mpira usoka testa Afrika. Abiona kutia hapa madansia mare, ikafuna kalangozi kuka kamwe. Ampigiza, nyakuliza pitu aona, anaka chunusa pala soka testati kukushimoyo. Anyakufa rati Musambiki, tuwano kutawa, njima senzekero, atasa ya Musambiki, mulingo chwiri munu mziku wakia Musambiki. Lero, ngope na ngope, ferro vera panpapera, batibana na pala kukuka mpruvisi ya manika, triplonga. Testati kukushimoyo, njitu. Soka wakuango kutubirani mzone. Soka kuti paratuma Musambola muinu ziku ya Musambiki. Testa Afrika kwata mulingo wa Musambola. Ndi soka kuru maningi mwenye makauno Testa Afrika apitimwa kalanandu mkati mamapita makuru makuru Musambola. Autandika mpira pala msoka fervera panpadera. Aenda peko barampale wakujiwa kumenya mkutubirani mzone. Kumi na kusere konsana. Uitu ndi peo. Leo watandika mpira, abwerera nduri matani matatu, aimina, kulanganishisa madidi, akukuta ngote peo, apata nchunu, tala kuti asake basi mpato fika ndoi ya kutoma maskati nganano. Leo apata nchunu, akwenda kausasanya madidi mpira, tala kuti pensene, bitome, sanzizi nganano, ili sawa sawa. Ndikona kuti peo, akupi sanzizi, alikenda kwe kunyakuliza pito, akuje sana mafala na nyakumenya mpira wa mtoka wa testa kukushimoyo huyu tundi abu abusa makadiache ikambolosa kenseni pemala sasanyiro atura kutitimizi pa mnyakuliza pitu abubasi mpata kuna beo beo upini mpira amazidi kukishu Michael akuchengeza muna ndula msokaji atura kutafungi mabenga yembo akale pafunga mkono nangu autandika beo beo abereza nduli aimira peo nyakuliza pita timenga peo peo pima jipansi pasi nkabepo basa atika pina tarakara pantabere akia kunde kwa tando pira watu pasi kuna testati kwa usimoyo ya kiri jangozi ka testati kanchakati dimingu paulino etundur na testafrika testafrika digane dole tudi kandire mbani testafrika ishino kaskira ishino rakandihwa sule no Abu na tentini, tentini na Orasio, Orasio na tentini, Orasio ngopacha, watora tudo Orasio, okia otusa, wadira pakati, perverda pera torasio pinda, ferro fiara quata mpira mbanya luza, fika Schumacher, Schumacher wakuma tratudu, watora, katidango, wapigeja, kunana, boku, kuna Orasio, Orasio naro ngobuho, wataula, ngosimba, kurana maningi kwenda kumeji, ngoditi, mapangani, warabiza, perverda pera kama na sidiki. Ferro viara panta pera quata mpira na sidiki, sidiki pagani pagani patando, seketa mpira pastrandati nkona vera, al che compare di Bernardo, Bernardo Sandi Campira, passa andate in mare di Erve, Ergo Tambira Ampi, a Usaka la Patirana, a chi Erve, il Dendon, a Usaka Benga, a Tutta, a Upima Cintulundu, a Pusso la Pensene, se sacco spoi, ma gli Ampira Ampira, a Sacama, niente, niente, dai, un solo mantocco per avere Pantapen, l'unica camo di Rocmanica, di Zuno, niente, Pelsar Machava, Pelsar Machava, ma con le buca, ma se l'andate in Coramaggio, Coramaggio Tambira, a Pusso e Tambira, pagare pagare passando, a Pima Usso gol, sente gioia, Otambira Mbani, Otambira Marena, Mando Maggio, a Tirani, a Tiracuna Pistaccio con Sana, quindi a morì Otambira Mpira, a Tirantaccio, pagare pagare passando, i Mapangani, Pistere con Sana, a Pangani, a Ufima Mpira, ancora a Zera, a Catambira Mpira, a Pan di Erbe, e a Ufima Mpira, vole in vole, cade con Pulse, stacca, puzza la pensene. Africa Pina Ferra Ferra Panta Ferra Na un Pina Saio Saio Pima Pina Pima Spazi A Pasir Andati Pagano Pagano Pagano Pagano Pagano Pagano Con Sana Asira Pitato Pitato Bagnava Andi a Morì A Morì A Pima Pina Bole Bole Nan Solo Cadeco Mundo Cadeco Mundo Unda Pagano Saio A Abichima dae na kuva radio Mosambika opima mpira nzuru kakamba kale pambuta didi Jose Manuel dayo lero ndikona kuti akuchita pinza manyazi dayo waposa oshikapiri nochuya lakashama taulira mbenga vantu vari kunyangatswa vari kuda kupurulija todo la servar da pera avete riri kuramba chumake ana mwari wake ari kupesa chefa chumake nyamasi ndikumaona kuti arushoni maningi pachiwepo ngokuti deni wawa walimija rimwe kana maviri atayo ari kuramba ari kupira mbenga kamare pangali chokuti alipo shesha kutamba ka servar da pera Testa Africa longa tudo na taugua na pinda da kala kwati kumbeji kwa Testa Africa kapitasi na mundo ahurije tule tudo kapitasi na mundo alpekejo aje la pekejo a kandenyo kandenyo mtana nuboso kunja kumtambo Testa Africa shimoyo
5: kunja kumasenze kere na kumenya mpira onsoka Testa Africa shimoyo mpira na tupase kuna nyakukamba mpira uimbani hapa ndi Sester Mashafa Sester Mashafa au kimachipansipansi Ili sawa sawa mpaka na chinchini na kufarara Mozambique. Pano paka alderao. Ise paka bongo kuna ferro di arapan papera. Ise paka bongo kuna nsofa testat kwa shmoy. Mpira nduzunu mwenika na pala nsofa ferro pan papera. Kumi kusan. Au teketa mpira. Bani hapa di Chester. Chester o primo kuto golo mpira. Apetra nzati apetra kuna Bernardo. Bernardo kwenzera kuna Chester. Chester mwenye mpira kutaka na patirani. Abwenzera tundulika kampa kati pakati patando. Atambira bani hapa di Bernardo. Bernardo atirani. Atira maku mawiri mapikantato kusana undi Erve. Erve atirani. Erve apatirani. Apetra kuna pinaye kusana pinaye kuna kutato pitato di amori amori o prima pakati pakati patando aketa pala soka perver pan papera bana pandi mapangani mapangana tiranzana si Bernardo Bernardo teke tampira a nyuliro na testa post boy wanya mpira fika perver pan batleta testa fika kwa tampira testa fika toro tulu kandinyo pakata koki aposo kapira apana wabia kobesa mana terro viara fika apa a fika terro viara mare pari o tampira mpira mwanya kwa kilo mare tiumbana uku na uku a fika mare sina munda vitima awita funja kwa tando mpira unato utapaste kuna ferro zara panta bere amori aende kwa kwata mpira kuna kutu aponja na manja mafuna kunebuka aponja amori amori apatirane hapa apatira kumina pinai di Bernardo Bernardo asiranzati nkono nango alisea kumbane di papangani mapangana tambira mpira asiranzati spansi kutagolo kakamwe peo anao mpira akenda mapita apatira kuna tayo mbole mbole uku na uku busta na pensene mpira testa fox boy wanya kira wende kataka man solo mwa pala ntoka kwa ferro viala panta bene ala buka ferro viala panta bene pakat pakat patando makwa na pandato di erbe ala prima kso gol kso gol mba nalpe kso gol akia mwana pala toka ferro viala akwa tiro alkunda patando mpira na tupasi kuna Ferro viara panta pera, aende kwa upima kulikira kwa chikona. Iki chikona kia chitato kuna nsoko wa ferro viara panta pera, trokuti aende kamenye kulikira nkono majo. Aende kwa kumwana pala nsoko wa ferro viara panta pera, upima mpira, bani hapa upima mpira, upima na mundo seri, testa Afrika, busa na pensene, akwata testa Afrika. Testa Afrika tora tudo, sule kwa ya kwa inayo, walikanya mwana wa ferro viara panta pera, walibata ngonyala kita kulikanya kamare, hapa, Uenga shilambo kupekeja shapewa. Shapewa chimweni na chabuda vantu wenda kuteka maningi. Uwashone jina nukutopata ngonyara akushikaliku kukua chapewa. Lingirati testa Afrika. Testa Afrika ya buda. Uwe ya buda na napopo. Ya buda na kandinyi na orasi. Orasi watorego. Prevarta vile kratudu. Haiwa. Testa Afrika kupata. Otora. Kupinda mfano. Testa Afrika naro. Labda kunja todo. Rinopuwa ferroviario. Ferro viara tanto passo in piedi tra cui topino con il conno uomaggio aenda che può morire a morire o poi nella mancia con il tiro calcugno che passando a pensare a finale in contano finale in bale su carro in tambico di stic dico prima ancora un angolo un po' da terra cambiare qua con da chiappa di a morire o tambira in piedi a tira con la stic stic a chia stic a questa cara patirani a qua tiro a pala so con ferro viara tai ma non pire venda casta cama niente qua ferro viara fan papere al buco ferro viara ne può parlare in tambico sangona pongono che ne faccio fan cazzo ma gute tu a nenno ma non palo Soka wa perro viara panta pera. Anaki ya chinyuse testat kukishmoyo. Mbapen za kero alitepa mpaka na chintino. Isa pakabonga kuna perro viara panta pera. Isa pakabonga kuna testat kukishmoyo. Awa, ima senza kero. Akubuka nkati matasa ya Mosambika na kuwa radio Mosambiki. Kibaribari mpaka na chintino. Kaona pansika tulu pano hapa.
3: agia especiado mundo um província que fala na promoção uma cultivar no dono na soca União Desportiva Oxongo União Desportiva Oxongo para base na ABB a Wanata Burkini para Santa Quero Macula mundo mundo da África Tiplonga a trotaça estamos tiquio a primeira para Macara Mala a Moçambola, a Otantica Pira, Palanço, a Serra Vera, Pantapera, a Tato Alpeco, Maré, Bana Socomanha Pira, Maré Penon de Andate, Maré Abuca, Sira, Awira Andate, Antoca Serra Vera, Pantapera, Trocotopim, na Curitapita, Timenhana Preme, Pensene de Pambe, Ninca Profunico, Prima Pira, Punda Passando, Pira na Passa Cuna, Nagampa Pira, Wa, Testafo Coximoio, José Manuel.
6: Já cabe, Chumai, que ambica na Colonga todo. Arrovere kumbeti ya kirisha ngosi ngokuti tubira kuda ngoka mbili serfari ilikukosa kaviri katatu ilikonekwa kulonga juya katuone abua nalo tudu wagogoma wataula ngosimba lapinda na kala pakati pakati kobani ngomsolo mapangano walipisa testafika datoraje lapimwe ndi avulo kugoma kwenda kumbeti ndi analio labuda kunja rinopuwa ferro viaru da beira
3: ferro viaru panta berata passo in pietra kuto kwenye manzi anda kwe kumbani hapa ni amori tato kultana amori aenda kwa tata mpira amori amori afuna beratemu nye kulisapito aona tai tai tai amori gerera nduli pangono amori asafunika kutia kewezi kina longa nye kulisapito atambira mpira amori au kwenye na manzi apasara ndake apata manampala soka ferro para la pera paka raskote kutana au teketa mpira mpole mpolo pima jipansi pansi agamba kumaita
6: la hapa todo ndi chumake maku malongomuna mteso na mteso malongomuna wasalamumwe basi kuti chite maku malongomuna na shano tishafika kubuda na todo ngomtala na mporobosa yoko goma tishafika kwete kwete wapingwa mwana tishafika kulijonyera wa misa mtambo duzi na pamtala na pakati na pakati wapingwa kandini pangali jenga wakia yoko goma kulijonyera kati todo ngarpuwe tishafika Estafika mtala no bosha waenda urasho wataula walisema ngosimba kuna maningi la via dakala pa huaro mdogo ngomsoro la viso ndipeo lili mudenga prevarza pera ndi jengaita estafika etoraje atora ndi ferroviario apata prevarza panda pera mpira ne kufara ndi tambiko kunja kwa tando na to pasi kuna estafika kusimoe tro kuta panya na manja la buda kunja todo ndi kana ndi ngo maoko jakade lirkunja pamtala no mdogo Ato wakandina mfano wa Tisha Afrika. Domingos, atitu tavona msasa chupenge chewa.
3: Asati kupangiza ngabi ni akuliza pitu ndanga Josema Nele. Sinaona panangu anapangiza chumizi pami. Pamziti kutarazara pantapera buka na umpira. Apata ndani hapa. Apata Tisha Afrika kushimoyo.
6: Tisha Afrika no tulu lingirane pakati no pakati. Apa nganjo shima kumabiri na nomu. Jini shangaito kia. Otusa. Warnira kumtala no mbono bosho. Ferro zara kapera ya visa.
3: Ferro zara pantapera na nsola busi. Kalinglosi.
6: Tisha mbubiri. Tisha mbubiri. Maulino chona shenge chewa.
3: Ndimo mwene. Mapindi mawira kimisho. Tanguti mapinda malilatu kakamwe. Pano paka zara mpikiri sawa sawa. Tisha paka bonga kuna ferro zara pantapera. Tisha paka bonga kuna testa apu kushmoy. Mpira nzuzirunga nika na amuri. Amuri otambira mpira na mondamaji. Ataka na pasirana amuri. Amuri otambira. Mpira mpira kwa serandaki to golo ni mafuera pinome pima mpira hui ndi Morris Morris akiwa apata testa kwa ushimoyo testa kwa kata ulangu simba kula ni maningi tunu renda papi hai chapewa chimeni chapekishwa mapangani wafikishwa chapewa chamatiri ha bandu moseka muna kama ingila ni testa kika Murisho nyera atikunja kumtambo ya dolina ferroviario Domingos Akafunarira palantoka ferroviara pantapera ne kupa rabili sambiki tango kote Mario Silamunda apasa teteu tafenda kakamwe kuna nyakumenya mpira utoka ferroviara pantapera aurusa mpasa zituno mpira kupanika na ferroviara ferroviara kuka na mpira jipansipansa tulikana kona se opima nkadeko muza usa tesako kimoe chikona cha chinai chikona cha chinai kuna mtoko ferroviara pantapera Utia upime mpira, alipenda kweko, ninga montorero, mare alipenda kauta ndika mpira, tera kutendika upimo kukira kachikona mkono uwazere. Aenda kauta ndika mare, auta ndika mare mpira, tera kutimizi pana upime. Samzizi puti, Schumacher, babozi, nanya kumenya mpira, nsokake, alikufunga madenga sende, tera kutimizi pana upime.

0: kadimpurukiri kuno nguva zvirikuita 3:50 nomuseswa murongo muna 15:54 nowana kuti lavhurumuka tudo mukati mo bani la ferroviario da Beira pangare kuti ADV no Costa do Sol yangwinavo ngopatsva mubani kuti ivi yeno divira spiri madeko akanaka ngopatsva Zuze Manuel
1: madeko nchakade Juan Sacramento samo divira spiri kuti wasala wasala nyamtana atami nokanye Cesar Cabrera yavisa mapangano ngwina Shelton yavisa Morris ngwina Pepe Maravilha Testa África aí sim o tinta irá louco. Pangare já continua a cobrar a terceira feira Domingos Paulino a cobrar a Testa África e Divro Spiri, Mustafa Mangabuna Divro Spiri, Mangangue, Tisho Katakata, Tisho Katakata, Neto Durnan, Renato Terceira feira Terceira feira na Panana Maria Maria na Shelton Shelton não conhece também o Dino Jengeta Terceira feira lá Gurira Sule tudo lá Divo contra lá no Mucabos Mario Gurira Espanha Portora Guaruana Copinda Dino Jengeta Guarmusa Tesur Gomesola lá para Kunja Cristo Angos Testa África. Capita Angoso, que não se toca a testar, ficar no Cofarrado de Moçambique. A coelha era para ir, não vengo e atuir, e promoção daquele aeroplano para Calderão, que tem paga para o Tijino, que balibale. Isso é para acabar com a terra da Pantapeira, isso é para acabar com uma palha a testar com o Ximói. Vamos dizer que o testar com o Ximói, a terra da Pantapeira, ainda para te conhecer de chano, José Manuel. Já está, deixa com a Tichano, já serve a verdadeira, arpondeu em maré, o arpim, mangocim, mangobocho, lavia, num solo, laviço, brincando, serve a verdadeira, a rurita, sura, tudo, gino, jangueita, ferro, liristura, camara, tudo, com a nenô, com a beu, beu, gino, jangueita, o atamba na napo, o atamba na Bernardo, Bernardo, o abia quatro, o abia com tralano, com a maré, maré, o arona, com bocho, o guina pra cá, o queva maré, o changazaio, a cipuana zaio, o aruana, pra tralano, com bocho, o menino mudou na pô, lapima, munhala, ma, chumai, que testa África é Buda. Testa África fica no cofarrado de Moçambique, chumai, que é o custo, tampira na machoco, manhã, tira na casa, cama, pão, solo, pá. Olha, mole, a cubuca pra garba anda feira. Prima da vera già cadere un po' in acidipi, si dica andare tutto, se sei, un comuco, guardare con legge, una capitale, dai, dai, guardare paditi, dai, o tusa, o grigia sure, una moena muroni, un diani, gomina sere in di peo, peo guardare con tranne provoscia, pino con anni, una sisichi, si dico figlia da rona un comuco, o cianca qualo si dichi, si dico a musamsolo, o langalitia si dico, così dinga i tenti, guardare grigia sure con una peo. Veo a dire a Cumbeggi, Cumbeggi non con anni. La loco a ciumai che valamba, testa che sono tutto. A picca che sta con ciumai nel cofarrato di Moçambique, non un pira ciumai che ha un busta, ma non pira un mappa lì, ma quella che sta con ciumai a feo, mi ha contabito a te e in dene a palemo. A comunque che sta con ciumai che non conosce, a pima un pira, vuole in vuole, pacate pacate facendo. A compartirà una madita, poi la tocca che sta, a pima, c'è il suo camanapale, alla mucca, fino a con sanna, testa con ciumai, a partire che sta, che sai, ma non pira. Una pala, un sacco che sta con su moi. Al pima pira che sta con su moi. Fino a Gonzana, al penda, al penda batamanga, al cucimbano, al cunau, al cunau, al cunau, che sta a panisa con pia. A partire da come la dicembre, come se possiamo passare una piccia, non vuole vol. A fine come la dicembre, che sta a pica, al pima pira, cade con musa, busa ferroviario. Ferroviario è tavoli da punta a tutto. A busta ferroviario, vira un altro passo con la testa con Ximoio, a indica un pugno in mancia, a riprendere per come non fa la testa con Ximoio nel confernato di Moçambique, spero che ti ha un pugno in mancia, perché non fa mai, a indica un pugno in mancia, come nel dicembre, come nel dicembre, a fare l'orazio, ora ti ha un pugno in mancia, a busta ferroviario, a fare papere, a fica in mancia, a fica in mancia, a fica ferroviario. Santa Pere per la sua di Ocoma, questi questi con me, c'era Ocoma, un fana, un diano, un fana, un di Chester, Chester, un di Chester, un di Chester, un di Chester, un di Chester, un di Chester, Marina Chester, Chester, la sua cuncia, tutto. Sono qua ferroviario. Preferi a Tora, gli anni Rambani, il Samba, pacata, pacata, a Popanani, fanno Herve, Herve, in Gini Saita, un di Chester, un Chanda Cunani, un uomo in Bruni, la furia con la Marea contro la Nobosa, Marea, un di la pacata, pacata, con. Panchester, chesa na uhuri jasuri lingira misoro fiaru gradi kwa kumbeji wanonoka wabuma Shumaika roa haka Shumaika fika ukampa pira na chitifikiri chonsene Shumaika utima pansi pira Shumaika akudunguza Shumaika apima pira na nabadi Shumaika pakati pakati patando kumanika mpira zizi ningana unu waenda kasa kama manja mwa Cesar Mashava Cesar Mashava wa haka ngu kasiko wapike chasidiki sidika nara kumseseja kuchanga mdoni sidika nara kupinda ikeka kuchanga kwanja kumbeji sidiki sidiki njini jangaita kuatida mtralanu mburubosha mtralanu mburubosha kuna beo beo njini jangaita kupinda narona kupiti picha sika kipinja kuchanga kukia wapike jamare mare wafunga na wanarume vaviri mare warhuri jasuri unani kuna beo beo kogoma heru perpakate heru kuatida mtralanu mburubosha inwari kuna ganjo chigumi na sere kumi na sere haiwa makumairu na nomo wabuda kunja makumairu na sere betu maravilla betu maravilla watamba nombeo numtala nusure zinzangaita betu maravilla ochanga popa nani pana beo beo wandoro fukurihwa warwana wopekeja umweni mdono numtala nubosa mare waenda kori fukura mare ongui na muhwaru mdoku wali pima kutukuta shakanata na hurirajo kuna mare mare weta buterero chomachi mchombe la pima ngozi maguruane maninge Basha isha kuritamba, la huri la suri, pero verda bene ngo pacha, papani, pachipo lo bambino todo, ingirane bafana ngo per verda bene, ngaro kuchanga gwaro, gwaro urkuneta kuna kuwana, test Africa ya funga mabobo isepo, no pinda na tochi test Africa.
2: Test Africa kwata mpire neko farana mutambiki na maferra pisano kuntano, peteta mpira mwikina mkono zera, kia, pasirandasi pinomo, pinomo mbana hapa, ukatinyo, ukatinyo, menyo, haka chini sa pala, nso sa pere vera panda bere, pero kutia apase, apala, nso pa test Africa kumoyo, ili papindi e atuire neko farana mutambiki, pikini sawa sawa pa ne paka alterao, tisa pabonga kuna ferro zera panda bere, Isa pabonga kuna pala nsoka wa testati kwa kusimoyo. Kumpiriri kwa ina jiko mtambiki. Rikuwa na kuona ferrovera kulishinga. Kutal kututira nsiti nga na uno zitati kuna ferrovera kulishinga. Isa pabonga kuna paia wa kupemba. Kumpiriri kwa ina jiko mtambiki. ADP. Alguluza pa nyumba na ibozi na costa di sol. Bano pa kaldera wa chidewe. Kibali bali mpaka na sentini. Ferrovera panpapera bisa pabonga. Testat Fox Moyo, isa paka bonga. Ilo na prevera pan papera, Jose Manuel. Chakani, prevera da perere kumuda, ngu kutu testat kengir kunja kumtambo. Prevera da perere na herve, herve nani, watamba po na mare, parewa huri jasuri. Leo ori kutu kutu kutu simba gurani mani ingi ringirani dayo wakia. Walipima, ya dayo. Walo vera nyizuru mudenga. Domingo sinyamati, asiti zubala dayo.
3: Lero tayo danga ikunesa kakamwe ikunesa bakutibera mo doni tayo mpata kugumana ngonya ukimana basi kulondeza konga nipile sana na patwa iye alikumenyera makoli tayo akubuka tesapa kwa smoy ulikira nkati mabute ngon apima mpira na ngondo tere mwana pala sasa tesapa kwa smoy akwata ferroviaro
1: per far sapere a tora tudo il sole ferroviaro na sedeke e sedeke na beo varuka hijana wavia pakati herve come tagera Peto marfiglia a Cacindripanovo, peto marfiglia a Gaiteni, qua guida di Drospiri, qua frigia con una sedica, sedica o rota orangaleggia o rotace, arco pingano a tutti i sedici, qua perché c'era un dono sulle peo, o peo sotto tra la nobosua, ringirano in Cinzanga e Tanfana, qua frigia a Gestore, peo a Naro, Cinzanga e Tapeo, vanno a compiere a Peo a Taurino Cubeci, arco non ho per scuola di tutto, vanno a compiere a Hasha, vanno a compiere a Hasha, ehi, Domingos! Mwana uferuvar tapera, uenda nsule pachua la chumake, arukoko me hongo wangolanjo. Pasha king,
3: tiripo tiripo, ndaona kutienda kakwata takale nangu ya kutipa, zanga Jose Manuel, panangu, panapisangu mkati, mwa takale botibosi. Mwenye nipindi pinaonefe pano pa kalderao, nipindi pinaonefe pano pa kalderao, chikupa
1: arka. Mwenda kutahisho, kutoyo, mwokutu kuna zidote, dari mweni, zote, ndenda kunanga, laenda, kutewerena mwana wia. Mwana wia basa lake ndo kuboja matudu kukupekechera matambi aadikanu kufiswa dote ro lafunshwa nani kuterende kondoyo bana mtemo hapa wali
3: birkensa kwenye zanga
1: bana batu kwa Afrika wabuda mabanko kwenda kwa hwaro kukuto watava mbafu watambi mferro viario mapolisa kukogoma kwenda kondoyo atama zinchi Kana masoko kushata ugala kwa wali. Hey, tukubona tudu mbani, tukubona ospetakro, chuma polisa shikokoma kukoma, kwenda kubona,
2: Gini circuito aí, ó. Entra lá no bolso. Tá vendo? Tá tudo lindo mangando. Pera, pera, pera. Tá falando, não, como me chanei lá, cate cunha com tambo.
3: Cunha com
2: tambo.
3: Cunha com tambo. Cunha com tambo. Cunha com tambo. Cunha com tambo. Cunha com tambo. Cunha com tambo. Cunha com tambo. Cunha com tambo. Kama ulo ninganam na nyoko farad Mozambiki lera zikupita msiku zwiri ndanda bikala ya malimu ya istaka timu tafikpiri na mbaku mbaru mafikantatu masenza kero wa imira fano paka alderao alukulonge sana pali ntaki mwami temba binawe juano kutimpaka na chintino pirichi bale bale isa pakabonga kundu na kundu tripulonga ferro vela panpapera isa pakabonga masha gene tai testatko kusumoyo Kibale bale disa pakabonga alikumbuka mbani hapa Schumacher asiranzati mpira mkono wa Zweri awapima mpira zake mkono wa Zweri pakati pakati kupanika mpira mzituma apata pina test africa anaza chunusa ferro zara pando pera katai test africa chunusa mpira unapata kuna ferro zara pando pera preverde pere kubuda kuli janyera kati kwa kaskira gara kuri chukunja tudu kote kitange ngopacha tezer mashafa arkudano kutende kolonga tudu Walegera kutumdo na honge, jini rukuda serverta be. Rukuda na sidiki, sidika na rukudu, sidika watabana na po, wataba na mavili na pili, sauri kwa kumeji dudu, wenga yanu o, wenga Bernardi, Bernardi na Beto Maravilla, vini jaita, kwa loga ngotiba kura ni maningi kutala na mpagosu, ino kunanu kuna Herbert, Herbert kodira pana Beto Maravilla, kwa hulicha, Beto Maravilla oroto langalicha, kukia posto katiri, kwa hulicha kunani no, akuna luende, kaveta chudu na hulila, kumtoro, Lutambwa, Lichiri Mudenga, Lito na wapati, preparata pere kupati ya tratudu, yuto jenisa tudu suri. La via kunani, undi sidiki, sidiki ngomuho, sidiki wa Musa, aziku Musa Chiru, wakulichi kwa sidiki, sidika na rotudu, usota umweni mdona pawali, uwenga nkanjo shingana, kumi na seri ndipeo, wawisa mwana preparata pere, mwri jonyeru wa misa mtambu, preparata pere kuda kupati, ili kutamba, penda kumbechi, mchanga bobo, Testafta kaya funga makomo, esa pana panja mwanamuwe. Treverta pera na mare, mare kumtrala no bosho, la diwa kumbeji, ringirani, la viso, kumsoro, apana lueto wa treverta pera kutata ulida mjoya. Ngopati ya sidiki, sidiki wa toratudu, sidika nalo, kwa hulichira kunani, kuna Herbert, Herbert wanira kuna mare. Mare wa chijika, mare okia. Mareo peke jamdoni, mareo anguina kumbeji, mareo pepeta, wahurija, la prima, posimba, pana ruweza wa ferro verda pera. Simba la merela perera pasi, simba la marela perera pasi. Pampu ya malapansa ni kufarrati Mozambique, ferro verda panta pera, kaili kaili alpenda kasijubila mkono nango mboenye lukuchimana kulondesa konga ya Schumacher maulo ninganano. Pasenza kero atasa ya Mozambique pano pa Calderao. Kumbukani kutipan siku azul. Taona aje speciali bangondeswa na Union Sportiva Kusongo. Ziwiri za udesi. Tisa pakabonga kuna aje speciali. Lero tricona test Africa. Bangu manikana pa nyumba pa ferro vera pan papera. Alukubuka ferro viari. Chakadi ferro vera ilukubuda pona mare. Mare arpenda kumbeja shivya sule kumbesejera. Mare anarotudu. Mare wachichika. Mare wachanga umweni mdoni. Wenga Herbert. Herbert ndini jaita, wadira kumbeji, testafi katora tudu. Testafi ya wakata mpira pakati pakati katanda kweza nduri, tuzi tuzi na kute kuri na kuse titu ati tae tae tae tae tae tae tae tae tae. Adawa nya kumenya mpira, erve, yuan sofa server panpapera, anenya pia kuanga kakamwe kuna nya kumenya mpira testafi kam, anato chinusu testafi kushmoyo, testafi kushmoyo tae, server panpapera, anati apasi. Sentire nya kulisapito kuna test africa kusimoyo kama sisi kutal kudingwa dingwa nya kupenya mpira test africa kusimoyo kutamenywa pamzisi da pita hii kumbukane kote masenze kero awa alinkati mapika tasa ya Mozambiki manja kinai tendo wa kutoma tendo chwiri kumbukane kote soka ferrovera panpapera unati wende kachimbane panyumba pa test africa kusimoyo Sawa sawa pina finalchita aje speciali kutipa mtikwa dhula bitimwa pa manja na prakuza anati aende kunyumba kwa Union Sportiva Kusongo kutipa nangu aende katingembo kwa menyero mpira vizuru pili sawa sawa pani pa kazerao kumbukane kuti masendekera kasa na Mozambiki atoma pa mtikwa dhulu kumkiriri kwenye ziko Mozambiki taona na kufa ferro vera kuna mpula mabu sana tibalibali na aje speciali wa kulishinga kumkiriro kwa ziko kumterezi kumna kuhonga sportivo enkomati abuka si balibali na ferro vera kwa putu nero tripona ferro vera
2: diario. Dia na umpira de tenga la uno José Manuel. Ter farta per tora tudo pa kata wenga her, que her por sume quando está que tora se. Está que pa tampira banha rusa, ter farta pa tampira. Ter farta per tora jogo pa que sulo sia no nada pro peo, peo nada, oita budereiro toda com peixe, a tua saúde, o que é jambon, o wenga ya no da her, her por sua vida mudará no bolso, ligrande tudo, ter farta per mudará no sul, loucura tudo, lá digo a como mudará no kunano, kunan ganjo de tumina ter peo, peo de jangaita, por outra orangalija, o que é jambon na pawar, mas vai ter peito maravilha. E vedo maravilha, o adira pacato, o ruizir, o vedo maravilha, o adira fundralano con o bosse, no, o acumandiano, o menum doni, o raposa, zico posa, lenda, cuna herve, o mutralano bosse, o medi, cunani, cuna mare, mare o acumandir, o alquera cutima doni, batambe, cutoio, lingrani, e Bernardi, alio cutoio Bernardi, la prima, o medi, ingoniti, ai, ai, ai, testa, che adora tudo.
3: Testa, però, quando ambire a giusti, giusti, poi gnagnolira, quanta ferrovera, quanta beira.
2: Per far sapere a torace, la via la viace, che ferro per sapere. Circusciotto e cucoresa base, l'ingrande ferroviario da bere io birra, la viso a Natocci, testa Africa.
3: Testa Africa, perché sta cuccia qua tampira, non si tenga non un piro, il punto è passato alla capogna, la mangia, e da qui come una palla, sto qua se sta fuori, te la guardi, a un pogno la mangia, panzisi, non è non. Quindi è comunista, ma senza che ero parlo, parca alterao, di conesse, pure mi sto a mi vidi, voglio caire, caire, sto qua per fare pantatera, lo prende a cazzo su Milan con un angolo, sto qua se sta fuori, voglio un cuccio, a te un cuccio, Ausati, qui candoia che somma fa, muro nigalano, al buca palanzocca te sta pochi moglie, a usa pira, andate a passo, a palanzocca per fare pantatera, poi non la mangia.
2: Per far sapere i nostri candive, in gomma o con giacadi, con tralano, boscio, o via mdonia, a pana, la tamba tutto, io guda ferroviario, con tralano muro, la curiccia sure tutto. Sure kunani kuna peto peto nani apona sidiki wabuda wenda kumeji wala jena kutipewa tambe pewa narotudu pewa njini shangaita kwa hulija kupakati na pakati aino kuna wanalume waviri wa serifarda pera Bernardo perché già con la Cesar Machava, Cesar Machava gripata come con questo amore, Cesar Machava di ganno con tanta ore, vuole che era così campo a buon anni non si dica, si dica orci si cango bocio, si dica analo, o a musa solo si dica, guarda ora, un medio, o pinda mulimbano, ferroviario da vera. Cicona con la ferroviario. Non c'è andato. Cicona c'è andato, c'è per guarda bene, arpenta con due mare. Mare o acuma, arcolonga tutto, entra l'anno bosso. Marimbani va un vano a faccio alla ciumaiche, mare o aima, prigioniere cinai, c'è rosso, a pirateto, come questo, un bacato in carta ufe. Mare o armusa, l'ingirani, la musa, guaro, guaro.

0: United, l'inglese da Valeria, la Cuba, Radio Mozambique, il Bernardo da Bressandò, il Zizuno, Ferro, Vera, Pampapera, a Sobola, Nandò, i Bozzi, la musica di Test Africa, a Lucufuna, Cucinga, la Cumenia, Ampira, Ancato, Matando, a Nati, a Bucca, a Wiri, però che ti appitembo a Wiri, Ucuanto, a Mala, con la Muca, ma Bucca, Ancato, Matando, a Bucca, sempre, il Panghita, che ti appica, Papeto, ma Santa Grazia, dai Nire, la musica di Cucimana, Paolo, a Sopa, Ferro, Vera, Pampapera, a Lucufuna, Timbo, Pacati, Pacati, Patando. Aua, ti mangia con Toma, ferroviaria panisce come i tuoi botti, basi. Un punto nei finisci, tu so alfo, ferroviario, anapanista, con congesta, soca, o attestato con smoio, pensene, nati di pizze, nati di pione, ma mangia ci, tutti in soca osservare Pantavera, una mango lento, un pacca, un sinno a smoio. Passo alto, tanga bira, e an soca o attestato con smoio. Bira, un osservare Pantavera, José Manuel.
1: Giacani, Domingo, Paulino, Tullo, nel ferroviario da Ver, lì per cucina da Test Africa.
0: Alcupita, Cati Manzocca, Test Africa, tendendo una fita, Macmer, da Pitantato, di Guilherme, Guilherme, Alcupita, Bambutiani, Guilherme, Alcupita, Bambutu, Iatoci, Guilherme, Alcupita, Bambutu, Iatoci, una soca da Test Africa, Cuxumoyo, Ufu, batona unango mwanantale wa soka wa testafo shumoyo, ati apite, alkubukambo, mingishi, mingishi, abuka, asira mpasa pa makumera santatu, uindi kiyerme, abuka mingishi, apita kiyerme. Bambu zichwa kuna soka wa testafo shumoyo, mpira watandiku anapala soka prevera pandapera, Jose Manuel.
1: Prevera pandapera digana kutita ore, mkweso mshanu jitapuwa jeja, toperavo. Atizi kuti muri jonyera na ingejera na kuti angejere kuti mutambo ambashu kuhima mteso muviri no hako tudu rinani rinachu Michael Otesh Africa
0: Chumaki ndia nao mpira nzizi nika na uno mapindi ya kumalisa kakamwe alkuina pala nzoka ferivare pantapera Chumaki alkufunga nzizi alkufunga nzizi Chumaki autandika mpira pa gute ingono kuna nzokache huku nzati piri kunsana wendi tentinyu tentinyu alkenda kweko tira kutia upimi mpira ubrikira mkona majo kimisi pano anyakufa radu Mozambiki awa ndi masenze kera kata Mozambiki testapika kuluza pano panzinda wabera naibozi amwesa pala nzoka ferivare kusintitu ndiwa na mpira katai mpira ulmunso nga pala nchoko teta kosmoy kumi na pisano kusani auta mpira mpira auluza fata ferivara para kunja kwa tando mpira napasa kuna testat kosmoy testat kosmoy aenda kwa kwa tampira kwa kutopiri kimisi pano aenda kweko auponya mkodo mle buka mwana pala nchoko teta kosmoy huku na huku alikutipana mwana pala pakani pakani kwa tando apata mpira pala nchoko ferivara pan papera sindenton sindenton alikubuke testat pakani pakani pakani kwa tando panangu kena pinja pindi unkati mami pimba minai Indesan, palonsen, alcobola, pala, cesapri, alpende non conoscer, alpima, mwenye ferro, viara, patampira. Guarda, per la tua tutto, testafica, cucura, testafica, e vinda. Testafica, patampina, pira, vicino non conoscer, ma per la pinoma, consana, patampira, andi, anni, patente, dona, pima, alcobola, punta, patato, pira, la patta, con la stessa, armatava.
1: Stessa, armatava, amica, nostra tutto, a Londra, lo vero, come, un senso, a che se già pera, quanto pera, un tambo. Wapera mtambo, ba, perao, nalakasi njezera, madika na kutifuta, mapma kumba mumteswa, jale kundamira pa mchoulo, shungo muna otase mtambeke, mkefamba kudini.
0: Masenza kia rafika kumateto, kaona hapa, nisoka mihili ya timbana, dinambuya, serao, nsisi nganauno, kwa kutakitangu ya masi, mbuya serao, Patinge afika kwa peto ferroviaria kwa mapera wina. Maona kana masendekero.
2: Masendekero akaoneka kwa ferroviaria na wina. Piki testatu akadependera. Kapuna rosotatu ya 0-0. Mazini na longa kutupindi ya kumarisa ferroviaria na golesa. Ya golesa. Kwa kugolesa ferroviaria mbareku nye rezera kutene. Ja pasara eliminatore sinazi na. Anazoku maningi peku kusumoyo. Na testaplika. Piki testaplika panyumba bate. Anakitambo kubozibozi. Kwa hivyo kore sambo. Baenda kuma penalidade. O pode ganhar o jogo, testado com a primeira gol, ou dois, ou ganhar por 1-0, anenda com uma penalidade. Sasa, me tindo de nangu, tia comensa, maningue. Gabi mundo acaziva com o ferroviário, anacala na ananenseca, na comenha testado. Testado com a equipe nangu, culo, maningue, com o ferroviário, angonana na testáfrica, atacar na nhata para ganhar. E testado com o ferroviário, asakanyari fasilidade na songo, mas na pesapa desde a cara. Pode estudar cama fasilidade do Zé Luigi, fasilidade do Mambo, fasilidade do Terezo, sempre com aquela problema, cara. Agora, pego ferroviário, vai ainda a Dawanga, o Chimoio, porque a data passada fazinango, cara. Ainda caona, pego ainda com o Chimoio. Takuta, torcendo, tá comendo, tá com a ferroviária e a ganhar.
1: Napreka takuta mwana mkulu paisarahu ina mbuya la kasi njazera maona masendekera sika kwa petu mbuya kipangeni mshanji kuti mbuya akili marcelino safunika kuti apisasanyiri tra kuti manja chwiri uso wafu akwanisi kuka adapendera pina
3: nika mava paisarahu alonga pano kuti pepetetea kwa kumbeya test africa atipeteteka maningi mbapwe pepetetea nukeja minuti Ukampu ndiye akaoneka eka maipo kugeleza akachimwana hebu ngopekani ngopeka mpando akuidana nitashafika na sababu bela asidana maningi ngabe kugeleza na kuyamani ndana mbapo lero taona lero kuti sababu bela amenye maneno mnakula yeye akili matendo akili akija mazikadore kuti atimize magulona mpapo akimwana ilaona kuti akaenda kushimoyo ndani tunapekitika Kwa preveare, atakola, ya nabula kimoji. Kweneko, ngako piziwa miayi, nakubola, ni mana mimba. Ngabi futuru, ngabi pasate. Kwa ni present. Noveja mwini, nene kapiona wengu, angola preveare, ataenda kusimoyo, na kapiona miayi, nabaja preveare. Makamaka, ife, anuambela, ni dondowe, tangwi, tawina.
1: Apreka takuta umuna nkulu na mafala le temo mangasi hapa kuna nyakuva rada mtambiki nzizi nga naunu. Mastika kumapeto, masendekeru pano pa Calderao, Nzanga, Jose Manuele, mapindi makumapemba, ferroviaro, awina, pansikwa le medikira, manja na tunakuza kuso hapo.
4: Diro tungamira ternanga kare, renga na katondola, nyamasi tavona daya shikopo pa diro kanga na kala diro shpiri, akili Marcelino wa somchincha dayo, unguina Luciano. Savona zinjani na pikeja mapangani wazofiswa. Savona wakili chunganda katanga kuvia mkazera munu. Andito ndikavona akili ya shinyangajwa. Nenga kunyangajwa kaita nyamasi. Andiziku shizwa njini javriketo apasipo. Kaveta, ndinozo shizwa oshoni ndingajukepo. Ngotudu kamale roktambra. Pero verda bera ya kwanisa kukolesa kamwe. Ngomufikiri osule Bernardo. Na chenga Bernardo jenga zirmangange. Testa Afrika yava ya karonga. Ya ejiziva kutipera kunonesa, ya taticha, kutione inola matudu. Inovona nyara ishpiri, inodaru kutambihwa mustu alfo, mukati mudroba roshimoyo, kutindiana nenda kumbeji. Mchakaditi kamari testasa kakenkai, inga kulesa maviri, pervarda pere inosara suri. Pervarda pere dikana yende shimoyo, kwe zana, kana kwa winashe, kutipanise pendamberi, famu pikizano uwari, kutasa kusambiki, na ulu mchikimu ushpiri, mkuru wane maningi, onyika yu Mosambiki. Muri tonyere, wabata la sanake roshoni na wadono vake, apana chepinga shola, ferroviario, ya wina mkutia golese, ya rovera mchuya, golo la amatiri, la Bernardo. Sacramento, nova prokira vanodika voraggio Mosambiki, atishina shumene shokuda kuengejera, kumuchini shombepo tenga tina Carlos Fernando Tima, Domingos Paulino na inini Jose Manuel, tabonga shkura na maningi, kumshandira.

mpurukiri no kuimba ka Gisela Mendonça etisu tata kumbiri ko mabasa o inu nyumba mhepu ndi Radio Msambiki emisoro provinciale sofala mudi mingulino roviki wenga pandeku ya mazwi di John Sacramento mshini champepu jenga jina di mingu andisende tiri kutikomuri sarangi shakanaka.